0: beste gezelschap bij de barbecue. Zomerradio Zuidrand.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.